0: esos éxitos que te gustan.
1: Pásatelo en grande.
2: Onda Cieza.
3: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?